0: e venerdì digiuna appunto, e quella personcina con lei giunta.
1: Brava, brava,
0: qui presso a me,
1: qui presso a me.

Che scherzando dissi, padre, un mulatto parmi. Guarda un biglietto, strinse le puglia. Ebbene, quando cadde sul campanile a folgore ed usciva fra la tempesta,

0: fiere e goffo ben costui si apersi parmi il padre Raffaele
1: un altro
0: due ne abbiamo l'un di porcuna grasso sordo come una talpa un altro scarno bruno occhi ciel quagli occhi voi chiedete quel dall'inferno
1: ed esso
0: e chi le annuncia
2: un cavalier
0: bravo